bismillahirrahmanirrahim mbokk yi nag xam ngeen ni tey jii nag tey jii nag mooy taxawaayu Arafat baax na woor lool nag tey jii ci talaata ji baax na woor lool ndax tey jii ci la taxawaayu Arafat kon nag tabaski war a nekk niki suba ca makkatal mukaram ginnaaw ëllëg nag di alxames di tabaski fii ci réewum Sénégal lépp luñ ci def ci wàllu jaamu yàlla yàlla na ko yàlla nangu te ful ko bi jaay Nabil Moustapha sallallahu alayhi wa sallam bàyyi jagal communication 30 minutes d' appel bàyyi jagal communication xam naa course contre la montre lay doon daan ci jéem a def suñu kéem kattan bismillahi rahmani rahim ñu tàmbali ci lettre tàgge bi njabootu sëriñ naat genn Touba Thierno Diop ca Touba Bint Diouf di goro nekk ca Thiès Bint Ndiaye goro la ca Dakar Diakhaay 1 ak Kouréñang di goro nekk ca Kayar Ndeye Fatou Diop di goro nekk ca Pékès soxna Bint Diop di wujju nekk ca Khandiran ak soxna Khoudia Dieng di wujju nekk ca Pékès Tidiane Ka rak la ca Guysumpu ak Aliou Kadirak nekk ca Guysumpu ak Amadou Kadirak nekk ca Guysumpu Adama Karak la nekk ca Bël Amadou Ka beneen di doom dafa am Adama Ka rak la ca Bël ak Amadou Ka di doom nekk ca Guysumpu Mbaye Diop doom la ca Pékès Mamadou Diop doom nekk ca Pékès Sëñ Naar Diop doom la ca Pékès Amadou Diop doom la ca Pékès Abdou Diop di doom ca Pékès ñoom ñëpp ñoo booloon nag ci tàggee Sono Pendaka Sono Pendaka wàññeeku na dimanche daal ca Pékès ñu rob ko ca Khandiran Sono Pendaka nag ak ñaanam daal tey lay doon talaata ca Pékès amoon na juróom-ñett fukk ak juróom muy 85 ans amoon na ko ba muy wàññeeku Serigne Cheikh Ndiaye nekk ca Daru Ndiaye Sam ak Sëñ Lamp Ndiaye ca Daru Ndiaye ak Ndiase Sall nekk ca Touba Fallou Sall di doom nekk ca Ndougoor ak Baba Ndiaye ma ngi ca Kadd Ndiaye Cheikh Sall Khassinde Kall nekk ca Touba Mbacke Bari Sono Sall ca Kër Mbaye Fall ak Dior Sall ca Kadd Ndiaye ak Fatim Fall ca Touba Ndeye Diop Touba ñoom ñëpp ñoo tàggee Baye Cheikh Sall Baye Cheikh Sall daal wàññeeku na samedi ca Ndougoor ñu rob ko ca Touba Bakhré moom Baye Cheikh Sall ñaan gi nag moom talaata lay doon ni ki tey jii ca Ndougoor Sall amuna juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar njabootu sëñ Modou Adiara Mbacke Ndie njabootu sëñ Mbacke Kadior sëñ Baara Ndiaye ca Mbacke Akirakam njabootu sëñ Modou Diaw Paaxa njabootu sëñ Modou Fa Diamagnang ak njabootu sëñ Abdoulaye Diané ak njabootu sëñ Daru Assane Ndiaye njabootu sëñ Abdou Diat Yoli sëñ Cheikh Irada Khalifa sëñ Cheikh Fat Sile Ndiaye sëñ Moustapha Dieng Bousso sëñ Amadou Dieng ak Alhaji Mame Thierno Mbacke Khalifa Mame Cheikh Ball kooku mooy borom Toubarouf ak Bousra ak Daru Minam Pet sëñ Abdou Mbacke di xalbab sëñ Modou Fati Pof di sëñ Abdou Mbacke di xalbab sëñ Modou Xari Pof di ak sëñ Xari Mbacke moom sëñ Abdou Karim Akirakam sëñ Moustapha Mbacke moom sëñ Baara Pof di Akirakam sëñ Modou Mamoun Mbacke moom sëñ Amidoun ca Pof di Akirakam sëñ Afia Mbacke ci Ndioul Akirakam njabootu sëñ Mifta Mbacke Moustapha Diop Italie rak la ci Fatou Sidi Lo ak njabootam Ousmane Khouma sëñ Moustapha Mbacke Madina ñoom ñëpp ñoo booloo di yëgle wàccu liggéey sëñ Amadou Mbacke sëñ Amadou Mbacke mi fi nekkoon xalifa pa sëñ Modou Xari Mbacke Pof di ma baamtu ko sëñ Amadou Mbacke nekkoon xalifa pa sëñ Modou Xari Mbacke Pof di wàññeeku na wàcc na liggéey daal altine nekki démb ca Pof di waaye nag talaata tey ji lañ koy rob incha allah ca Taïf looju nag ci wàllu ñaan gi nee nañu ëllëg àllarba lañ koy ñaana yàlla ca Pof di amoon na 83 ans juróom-ñett fukk ak ñett amoon na ko njabootu soxna Boussom Dame Mbacke njabootu soxna Taïrou Mbacke sëñ Makhtar Mbacke sëñ Modou Mamoun Mbacke njabootu soxna Fatim Mbacke njabootu sëñ Aladji Lo soxna Sodo Lo rak la ciy paatu soxna Khady Bara Diop di rak ciy paatu soxna Daba Diop rak la ciy paatu Ndeye Ndiakhate Diop rak la ciy paatu sëñ Baara Mbacke doom la sëñ Khady Mbacke doom la Mam Ami Mbacke doom la Ndeye Mbacke doom la sëñ Khady Mbacke mu ndaw doom la Ibrahima Mbacke Amérique doom la ci paatu soxna Bintou Lo nekk ca Touba soxna Bintou Ndiaye di soxna ciy paatu soxna Maguette Fall soxna ciy paatu soxna Fati Diop soxna ciy paatu soxna Bintou Gueye soxna Bintou Gueye di soxna ciy paatu sëñ Alhaji Mbacke Abdou Khady Moustapha Diobé ak njabootu soxna Fati Ball Soukra sëñ Cheikh Guédé ñoom ñëpp ñoo yëgle wàccum liggéey sëriñ Ahmadou Mbacke sëñ Ahmadou Mbacke xalpab sëñ Modou Xari Mbacke Pof di wàcc na liggéey daal ni ki altine démb ca Pof di ñu fasiyene ko rob tey ji lañ koy denc incha allah ca Taïf ñaan gi nag ëllëg li doon àllarba lay doon ëllëg ca Pof di amoon na juróom-ñett fukk ak ñett sëñ Moutakha Bassirou Mbacke xalif général Kouloumari Touba sëñ Cheikh Khady Fall sëñ Thiki Wagneku sëñ Lamp Fall sëñ Thiki Wagneku Moussa Ndiaye ak rakam nekk ca Mbour Baye Cheikh Kayar Ndiaye di ni yaay la nekk ca Kaolack Mon Ndiaye Dom Ndiaye Do Badia nekk ca Touba Ndiakhaay ak Modou Ndiaye Dom Ndiaye Do Badia nekk ca Ndam ak rakam soxna Sodo Ndiaye Ndeye la nekk ca Santhioub Sine
baye abdou diouf di mag nek ci touba ndiakhay kouli ndjay rek la nek ci touba garage darmouti baye mbay ndjay rek la ci touba mariana sis ño tagge sonna fatim mbay diouf sonna fatim mbay diouf mo wagne ko sonna fatim mbay diouf mi nak wagne ko na mom sonna fatim mbay diouf niki altine dem ci touba hopital cheikhoul khadim waye nak talata tay ji lañ ko denc 10h ci suba ci touba bakhya talata tay ji lañ ko fassiyene defal lepp ci touba darou karim sonna fatim mbay diouf amono djom ñaar fukat buñu wagne ko mbay ndjay nak domam ci touba darou karim mo fini lettre tagge bobu don ko tagge seigne muntaha basirou mbake khalif general kul mourid touba seigne cheikh bombali mbake alfab dar khoudo seigne cheikh walou mbake ak rakam seigne amdi jang dom lispatou baye gorou jang serigne ci wagne ko ak baye mbay jang italique jili jang nek ci sam dom ci patou ibrahima jang dom la ibrahima jang ci poulaye ak rakam ibrahima lo ak rakam ablaye lo ci kalom ak wa kalom serigne ndaga sek ak rakam ibrahima diop cham ak rakam ñom ñep ño bolo di tagge sonu ndak ndjay sonu ndak ndjay wagne ko na altine niki dem ci njanne waye nak talata tay ji lañ koy denc inshallah ci bakhi touba 11h ci suba son ndak ndjay nak nenañu tay ji lañ ko ñaanu yalla ci njanne amunu jom len fukat ak ñent bami wañe ko alaji mam terno mbacke mu mam chaw aw bala borom touba ak busra di kilifa diine ci wañe ko seigne basirou diane nek ci njanne ak bay modou gey ndjay nek ci njoku binta ndjay di mak ci fat fallu ndjay di mak ci patu cheikh njoku ndjay nek ci gadial mor ndjay rek la ci patu basirou mbacke ndjay nek ci njoku ndey sar jeng ndeysaat jang dom la ak mati samba jang dom lispatu manjay ndjay di mak ci fatou modou jang ma la ci fatou soxna ken bugul jang nek ci gejway ablaye ndjay ci madiana ak seigne fallou sar nek ci tarene ñom ñep nak ñu tagge sonu ndak ndjay dal wañe ko na altine nek dem ci njanne waye nak talata tay ji lañ ko denc ci madiana 11h ci suba ñaan gi nak mom tay lay doon ci njanne amunu jomen fukat ak ñent bu wañe ko serigne muntaha basirou mbake khalif general kul mourid touba seigne sidi mbake khalif seigne abdoulaye mbake radiyallahu seigne mamour mbake di khalif seigne moutalla mbake seigne abo mbake di khalif seigne fallou mbake radiyallahu seigne cheikh amadou mbake di khalif seigne salou mbake radiyallahu seigne cheikh amadou mbake di khalif seigne soubou radiyallahu seigne cheikh mbake di khalif seigne abdou khadir radiyallahu seigne cheikh ak bombali khalifa dar khoudos ak seigne mustapha mbake jeurou seigne barre touba gouymind seigne modou abi mbake di khalifa seigne abdou borom derbi seigne fallou mbake khalifa seigne ibrahima mbake radiyallahu seigne khalid mbake khalifa borom dar mufti seigne mamour anta salim mbake di khalifa cheikh massamba seigne abo mbake khalifa mam cheikh anta borom gawon radiyallahu seigne amdi khalifa khalif general koulou baye fall seigne cheikh abdou alim jenn khalif general bu njenne seigne tierno diop khalifa cheikh massamba diop sam seigne sangou diop di khalifa seigne souleyman diop cheikh balla jeng khalifa seigne balla fali jeng te daru jeng mbollem njabotou cheikh serigne touba yep mbollem nak njabotou cheikh serigne touba yep nak seigne lamp jeng dom la nek ci touba ñoy yegle waccu liggey serigne moutala jeng khalifa seigne balla fali jeng ki waccu liggey moy seigne moutala jeng khalifa seigne balla fali jeng waccu na liggey dal niki talata demb ci touba astaghfirullah talata tay ji ci la waccu liggey kon nak ci waccu liggey tay ji lako def talata tay ji dal lako def ci touba nenañ nak buñ ko der denc da ñu def ay communique yegal ko mbokk xarit ak jégué ñalé serigne moutala jeng khalifa seigne balla fali jeng waccu liggey dal témer at bu manké djourum ñett amon ko muy 92 ans seigne basirou jenn diko jalé nak seigne moutaha basirou mbacké khalif général kul mourid touba ñi ko koy jalé diko jalé nak njabot gep té nenañ bawun ci na kenn seigne basirou jenn jeurou seigne nar jenn seigne ibrahima fall khassida thiari mbawo dëkk ci thiari mbay ak modou djom nak ci melni djop adama fall maire de ndand ak ay conseil ak wa ndand bay ma joblo ci mbakalo sonu ndey mbay rek la nek ci touba sonu modou mbop di bon ko ci pat dekt dar salam dan ak ablaye mbop di dom nek ci ndand quartier njobel ak jek mbop di dom nek ci ndand ak nogoy mbop di dom nek ci dakar ken bay fall mais ce mbop dom na nek ci touba sewga ak sidi mbop di dom nek ci touba sewga momen mbop sel man ci ndand ak tamsir mbop sel nek ci ndand ño tagi sonu aw mbay nak di sohna rahmatullah ali serigne njenne mbop soxna aw mbay nekkon soxna rahmatullah ali serigne njenne mbop wagne ko na altine nek dem ci ndand neew bi nak tay lañ koy wajjal 9h ci suba ci touba barbu mam cheikh isa jan dem neex na yalla dal di koy denc tay ji ci baxé touba tay ji talata lañ koy defal lepp inshallah ci ndand quartier njoben amono jom ñaar fukat ak juroom seigne ball bey ibnu seigne mustapha bey ci melina bes ibrahima biram fall nek ci daru fall jogo yalla ci fatou seigne abdou khadir fall nek ci daru fall jogo bay serigne sek ci daru fall jogo alhaji goro salam bay nek ci touba fall
Ndiaye señ mo Ngaya Wad chef de village bu Kawsara Diop jogu ak señ Ousmane Ndiaye chef de village bu Daru Ndiaye jogo señ Baye Ndoye chef de village bu Daru Ndoye señ Gouda señ Ngouda Mbaye señ Djelkoun Dior Mbaye ak señ Sidi Fall Amérique dom dekk ndole ci Fatou señ Lay Kandji di Jarbat nek ci Espagne ak señ Modou Diara Sam nek ci Touba Ndamatou Jarbat la ñoy taggé sen Jarbat dekk ndo xarit ak wolé nekkon ni Ndiaye señ Daouda Bey señ Daouda Bey ñu gën ko am ci Daouda Diara Bey wañé ko na dimanche biñu wessu ci Daru Fall jogo ñu rap ko ci Touba waye nak Touba Bakay lañ ko denc dal ci bis ba waye nak ñaan gi mom tay ji talata lañ koy ñaanal Yalla ci Daru Fall jogo jom ñaar fukat ak ñaar amon nako Yalla nako Yalla yeen gëremit ñi ko jitu ci Barzakh señ Abdoulaye Mbacké Baba Garage ndongo sen nek ci Touba Mbacké Bay Fay nek ci Baba Garage Aladji Maguette Souguf ba nek ci Baba Garage Modou Sar Ndiaye maire de la commune de Baba Garage ak Mabou Sofay di goro nek ci Tioxol Modou Dam sen nek ci Golkoté ak Ma Sélé Dieng nek ci Dakar Ben Barak Ablaye Faye ci Daru Salaam ak Sélé Diaw nek ci Ndiégué Anta Ndiaye di son nek ci Ndari Gadda Yassine Badiane sonal nek ci Kër Yaxam ak Adama Boum nek ci Dakar.e Adji Maguet ndong nek ci Kaolack Aliou Diop ci Dakar Guedji Way ñom ñep ño bolo di taggé Modou Bousso Sène dal wañé ko niki altiné demb ci Ndari Gadda Modou Bousso Sène nak rob nañ ko demb ci Daru Salaam waye nak ñaan gi mom nénañu nak dañ ko ñaanal Yalla altiné biñu sentu ginnaw Tobaski tombé ak ben fan ci juin 2026 ci Ndari Gadda amono nak jom ñaar fukat ak juroom bami wañé ko señ Abdoulaye Mbacké Baba Garage señ Khadim nek ci Jëmul Paté sen nek ci Touba Mbacké Amadou Fay nek ci Ndari Gadda Amadou Diop nek ci Ndari Gadda Saliou Kane nek ci Ndari Gadda Tenou Wad nek ci Ndari Gadda Balla Badiane nek ci Ndari Gadda Samb Dieng ci Ndari Gadda Saliou Sile Ndari Gadda Ibra Thioubou Ibra Thioumbou chef de village bu Ndari Gadda Imam Cheikh Gueye nek ci Ndari Gadda Khar Diène nek ci Begal ak Gora Fay ci Geti Ngaraf ño taggé Modou Bousso Sène mo wañé ko Modou Bousso Sène mi nak wañé ko na dal niki demb altiné ci Ndari Gadda waye nak nenañu altiné dem lañ ko denc ci Daru Salaam laju nak ci walu ñaan gi nenañu altiné bi di ñew lañ koy ñaanal Yalla ginaaw tafaski mi wara nek altiné ben fan ci wéru juin atum 2026 ci Ndari Gadda jom ñaar fukat ak juroom amon nako señ Amadou Mbacké Khalid Pop Aladji Mor Fatim Mbacké Gawane señ Djili Mbacké Njeki Nane bay Iba Sen nek ci Ndari Gadda bay Barso nek ci Mboul Abdou Fatim Ndiaye nek ci Touba Mbacké Bathie Ndiaye nek ci Mbouy ak Djili Sen nek ci Dingiray Djibi Ndiaye ci Ndari Gadda Aliou Sen Doum nek ci Ndari Gadda Gor Gui Sen rak la nek ci Ndari Gadda Mouda Mar ci Ndari Gadda Mari Dieng ci Touba Mbacké ke Guilé Ndiaye nek ci Tabi Fall ak Demba Jonne ci Ndiakhate Fass Jonne Gor Sam nek ci Kourek Diagne ku ñu nak Papa Ndiaye nek ci Touba Dor Tanzil Iba Sen mu ndaw nek ci Ndari Gadda ak Serigne Diorne nek ci Mboul Gass Ndiaye nek ci Mboul ak Gor Gui Gueye nek ci Ndari Diop ñoy tagge Modou Bousso Sène dal wañé ko nak niki demb altiné ci Ndari Gadda ngop ko demb nak ci Daru Salaam waye nak ñaan gi mom nenañu altiné bi di ñew lañ ko ñaanal Yalla ben fan ci wéru juin 2026 ci Ndari Gadda jom ñaar fukat ak jom amal nako Serigne Sam Serigne Dame Gueye nek ci dekk bu naan Njankane ak Serigne Modou Ndiaye nek ci zone cadre Kobe Gueye rak la nek ci Gourgouren Saliou Sar nek ci Kër Dame ak Ndiagam Bay nek ci zone 4 Issakhou Sile nek ci Dakarou Mat Ndiaye di son nek ci Gourgouren Ben Fall di son nek ci Ndithiar Tening Sen di son nek ci Ndiabaye ak Ibrahima Sen nek ci Touba Deciti nek ci Sobem Mbagnick Fall Sobem ak Ahmed Fay nek ci Belal ak Cheikh Ndaw nek ci Belal Djuma Gueye nek ci Gourgouren ak Modou Lamine Ndiaye nek ci zone 4 ak Demba Diouf ci Mbar Dial ak Gorgui Fall nek ci Ndioudiour Aissatou Gueye ci Diakhal ak Aissatou Gueye nek ci Guindi ñom ñep ño bolo tagge decc ci Jira Gueye Deci Jira Gueye nak wañé ko dal niki aljuma ñaar fu ko ñaar ci wéru mais ci Gourgouren ñu dañ ko ci bis ba ci Gourgouren waye nak ñaanu joom ñet fani dal ñaanu joom ñet fani japp dañ ko aljuma lay doon bi di ñew tombe ak ñaar fu ko fena joom ñent ci wéru juin ci wéru mai kon nak ñaanu ko Deci Jira Gueye japp leen ni aljuma bi di ñew lay doon wara tombe ak ñaar fu ko fena joom ñent ci wéru mai ci Gourgouren amon na 80 ans joom ñet fu kat nak amon na ko Serigne Amdi Khalifa Fall Khalif General Koulou Baye Fall Señ Talla Fall Khalifa Mam Cheikh Ibrahima Yassine Fall Mam Yassine Fall Khalifa Kër Ngagne Fall Señ Bassir Diop nek ci Ndindi Peteñ Señ Kuna Baye Ndaga Fall ci Njabbek Mbaye Fall nek ci Peteñ Mor Fall nek ci Peteñ Baye Talla Fall Baye Fall ci Njabbi ak wa Njabbi Fall Ablaye Fall Chofo di dom nek ci Peteñ ñom ñep ñu bolo di tagge sonu nugoy lay dal wañé ko mom sonu nugoy lay niki telat tay ji ci Peteñ ñu fassiyene ko rob tay ji nak ci Touba Bakay ak Diomène Fikat amon nako bami wagne ko amon nako muy 60 ans serigne muntaha basirou khalif general koulou mir touba serigne abdou akram mbacke kaba gueye
ndoye ndoye nek ci tuba mansour jaxte nek ci jaxte ndiassan ak khadim kebe nek ci kebe cheikh kebe rak la nek ci kebe ali kebe ak njabotou moussa kebe nek ci kebe balak kebe nek ci keur mbay fall ak ndiogou fall transporteur nek ci liberté 6 dakar serigne cheikh sil chef de village bou sil ak ñu ci cil kon serigne cheikh sil chef de village bou cil ak baye saidi nek ci cil peul ablaye sawdi darbar nek ci ngay ma xey ñom ñep ñoo tagge makuma jaxate dal wañe ko na altine nik dem ci mbukki ñu rob ko dem ci tuba do tuba lañ ko denc demb mom makumba jaxate ñaan gi nak mom samedi bi di ñew lañ ko ñaanal yalla mi wara tombe ak fanweri fan ci yeru mai 2026 ci mbukki amono jomel fukat ak jom ñent ba mi wañeku seigne alhaji mbake serigne ci wañi ko nek ci jaxal ak mor jaxate chef du village bu mbukki yusu jaxate di mag nek ci mbukki sira jaxate di mag nek ci mbukki fallu jaxate di jale nek ci mbukki yusu jaxate di dom ñal do badja nek ci mbukki ablaye jaxate rek la nek ci mbour mamour jaxate nek ci mbukki ak mariatu jaxate di sor nek ci mbukki mbey jaxate rek la nek ci mbukki ñom ñep ñu tagge makumba jaxate makumba jaxate dal wañe ko na altine nek dem ci mbukki ñu rob ko dem ci tuba makumba jaxate nak ak ñaanam samedi bi di ñew lay doon mi wara tombe ak fanweri fan ci yexu mai 2026 ci mbukki amono jomel fukat ak jom ñent ba mi wañe ko seigne assane kan khalifa pa seigne dam kan nek ci pekes abdou sall digor nek ci pekes sader sall digor nek ci pekes magatte job di dom nek ci pekes takuba dom la ci tu nen ak amel ka di dom nek ci melina sall jena bakati dom nek ci guy sumpu fatika di dom nek ci afialle ak busu job di dom nek ci beul ñu tagg soxna pendeka dal wagne ko na dimanche ci pekes ñu rob ko nak ci xandiran waye nak ñaan gi mom tay ji lañ koy ñaanal yalla talata ci pekes amono jom net fukat ak juroom tay ji lañ koy ñaanal yalla kon ci pekes Salou Fall nek ci ndal nguer gor gi ndoy nek ci pekes Aladji Fall nek ci ndal nguer rek nugay fall ci ñeneen rat pa fall nek ci ties ndiogu fall nek ci tuba tall sal nek ci ñeneen rat tall jom nek ci tuba nak ibra nias nek ci mbour gaga sil ci tuba cheikh jang fall nek ci ndal nguer ne tagge bay cheikh sal dal wañe ko na sambi ci ndugor ñu rob ko ci tuba baqiya bay cheikh sal nak ak ñaanam tay lay doon talat ci ndugor sal lañ ko ñaanal yalla tay ji jom nak fukata jom ñaar amal nako ndioba sal ak soxna fall nak ñom ñep di soxnam ñom ñoo bolo tagge sen borom keur muy bay cheikh sall seigne amdi khalifa al khalif general kulu bay fall ngagn an keur wali ciow ak bay ndongo sar di bay nekk kaolak bay mbacke fall di mag nekk ci tuba mariana omar an di rak nekk ci guy ndioro ak yeri fall di dom ci fat de ci guy ndioro ak ibu ndjay dom nekk ci ndal ali ndjay di dom nekk ci khatta ak maram diouf mam tan di dom nekk ci tuba daru karim pat ndjay dom la ci tuba mariana 6 alsan ndjay dom nekk ci tuba garage daru ñu tagge sonu fatim bay diouf sonu fatim bay diouf wañe ko dal altine nekk dem ci tuba hopital cheikhul khadim sonu fatim bay diouf nak neena ñu tay ji lañ koy ci 10h ci suba ci tuba baqiya tay ji lañ koy defal lepp ci tuba daru karim amono jom ñaar fukat bam wañe ko bay ndjay di domam ci tuba daru karim mo fini lesu tagge bobu don ko tagge seigne mbake mariam ndjay nek ci tu daru bayla ak seigne cheikh naf job nek ci daru job ibra job nek ci geej way seigne basir job chef laaj bu yabuti ak seigne mbay fati aram job seigne tala astu job nek ci yabuti ak mbay aw job di mag ci patu cheikh ndagata job rak la ci patu ndey job rak ci patu cheikh na job dom la bu so ñaan son la ci patu mam bitte jawdi son ci patu ño tagge serigne sam job mo wañeku serigne sam job mi nak wañeku na dal niki dem altine ci italy nenañ dal na ñepp xaar ba neew bi yeksi senegal sa yu neew bi yeksé nak latu ñu koy rop dañu ko yëgal mbokk xarit ak jégeñale def ay communiqué inshallah mam balla jaxté xassay touba ñaaj bay fall fofé la lettre bi joy serigne muntaha basirou mbacké khalif général colonel touba seigne sidi mbacké xalif seigne abdoulat mbacké seigne mamour mbacké de xalif seigne moutala mbacké seigne abo mbacké de xalif seigne fallou mbacké seigne cheikh amadou mbacké de xalif seigne salou seigne cheikh amadou mbacké de xalif seigne soybou seigne cheikh mbacké de xalif seigne abdou khadir seigne cheikh mbacké bombali xalif dar khoudo seigne mousa mbacké jeru seigne ara touba guy min xej modou abi mbacke dal ba seigne abdou borom dermi seigne fallou mbacke xalpa seigne ibrahima mbacke seigne khalid mbacke xalpa borom dar mouti seigne mamour anta sali mbacke xalpa cheikh massamba seigne abo mbacke de xalpa mam cheikh anta borom gawan seigne amdou khalifa al khalif general kulu bay fall ak seigne cheikh abdou alim diane khalif general bu njenne seigne tierno job xalpa cheikh massamba job sam seigne sang job de xalpa seigne souleyman job cheikh balla jeng khalpa seigne balla fali jeng daru jeng bolem njabotou cheikh imam borom touba yeb nak serigne lamine jeng dom la nek ci touba ñom ñep ñoy lay waccu bligey serigne moutala jeng khalpa seigne balla fali jeng waccina bligey talata niki tay ji ci touba ñu fassiyene nak nenañ dal buñ koy rop inshallah dañ def ay communiqué jigal ko mbokk xarit ak jégeñalé
témèr at bu manké djuroom ñent témèr at bu manké djuroom ñet amana ko 92 ans ñu déllu nak diko jalé Seigne Moustapha Bassirou Mbacké Khalifa Général Kulumuri Touba diko jalé Seigne Sidi Mbacké Khalifa Seigne Ablan Mbacké ak mbolam jabotu mam borom Touba yépp ñu leen koy jalé Seigne Khadim Mbacké Matar awa gey nek ci Mbacké xéwar ak Seigne Soxna ko ñu wax Soxna Daba Mbacké Matar awa gey Seigne Bass Mbacké Matar awa gey Seigne Abdou Karim Mbacké digor ci patu ndiaga Matar Diop dom nek ci Mbacké Paline Mbaye Diop nek dom dek ci Mbacké Paline Soxna Sophie Diop dom la nek ci Mbacké Paline mon ak Sophie Diop di dom nek ci Mbacké Paline Soxna Diop di dom nek ci Mbacké Paline Karim Diop dom la Adama Diop dom la Daba Diop dom la Dial Diop dom la Baye Modou Diop di Serigne nek ci yoon daru ak Baye Ali Diop nek ci yoonu daru di Serigne Thik Wagnikou Cheikh Diop Serigne Thik Wagnikou Mame Ball Diop Serigne la ak Aladji Diak Saw Dakar di gor ci patu Mariam Cissé di gor ci patu Tian Diawu di la ci patu Sagan Ndiaye wujju la Mbegge Sambo di mak ci patu Maguet Sambo di Turundo ñom ñep ño bolo tagge sonno Maguet Sambo donon Sono Maguette Sambou dal donon soxna ci Baye Serigne Diop Sono Maguette Sambou donon soxna ci Baye Serigne Diop dal wañeku na nak altiné niki dembu ci Mbacké Paline waye nak talata tay ji lañ ko denc inshallah ci jenancé Mousso Bé Mbacké ñaanu jom ñet fani nak japp nañ ko dal niki altiné bi di ñew wara tombé ben fan ci wéxu juin 2026 ci Mbacké Paline jom ñal fukat ak ñent amon nako bami wañeku amon jom ñal fukat ak ñent bami wañeku batay kon ci walu tagge yi yoro saw di goro nek ci ñandul ak Moussa Sall di goro nek ci Melina Sall Ablaye Kadi goro nek ci Guy Sumpok Ahmed Kadi goro nek ci Afia Ley Mor saw di goro nek ci Beul Baye Modou Diop di bon keur ci Pat dekk ci Khaniran ak Baye Dam Diop di bon keur ci Pat dekk ci Tiwane Moussa Diop dom na nek ci Khaniran ak Khadel Sall di set nek ci PKS Matika di set nek ci Koloban Gibraltar ñam ñep ñu tagge sonu Pendeka Sohna Pendeka dal mu wañeku Sohna Pendeka nak wañeku na dal niki dimanche ci PKS ñu rob ko ci Khandiran mom Sohna Pendeka ñaan gi nak tay lay doon talata ci PKS amon na 85 ans manam joom ñet fukat ak juroom amon nako bami wañeku Modou Bousso Seye nek ci Ndienerate Modou Lo ci Touba Keur Niang ak Ndiaga Fay nek ci Souguer Ndeysal nek ci Touba Khadi Ndar nek ci Diokul ak Ibrahima Niass ci Espagne ñoo tagge Baye Cheikh Sall dal mu wañeku Baye Cheikh Sall nak wañeku na mom Baye Cheikh Sall niki samedi ci ndugor ñu rob ko nak ci Touba Bakhé joom ñaar fukat ak joom ñaar amon nako ba mi wañeku batay ci walu tagge Serigne Cheikh Pouye nek ci Njabay ak Sogiti nek ci Ndiojom ak Djogoy ñi nga nek ci Wour Kogne Salou Gué ci Jonne nek ci Ndiojom Doudou Konté nek ci Kër Lay mom Doudou Konté nek ci Kër Baye Lay ak Amdi Konté nek ci Sarène Dongo Pouye nek ci Kondié ak Ablaye Diom nek ci Ndoumbé ak Cheikh Diom nek ci Balel ak Modou Bay nek ci Mbalé Gayane nek ci Mbalé ak Ibo ngom nek ci dekk ci Dédier ak Tafa Diop nek ci Ndiarém Bass Diagne nek ci Mante Aliou Diouf mang ci Ndiaye ak Aliou Ning ñom ñep ñoo bolu tagge seen Ndiaye nekkon goro muy Thierno Diop Thierno Diop dal wañeku na ci Njabay Thierno Diop wañeku na ci Njabay ñu rob ko ci Njabay ñaan gi nak mom altiné bi di ñew lañ koy ñaanal Yalla ci Njabay mi ngi wara tombek altiné ben fan ci wéxu juin 2026 ci Njabay ki wañeku nak Thierno Diop amono jom ñet fukat ak juroom ba mi wañeku muy 85 ans amon nako bu mi wañeku Seigne Mbacké Diène ci Touba Seigne Abdou Lakram Mbacké Kabgay Seigne Mbacké ñang nek ci Tindou de ak Seigne Chasso nek ci Tiwane Seigne Ndiaga Fam ci Pam ak Mbokk ye dekk ci Pam ak Seigne Daoudo Fam nek ci Jamati Ndik Seigne Damlo Touré Seigne Modou Fall Mbakalo Seigne Cheikh Ka nek ci Mbour ak Seigne Talou Diop nek ci Tofi Seigne Talou Touré ci Madiana ak mbolam nok Mbokk ye dekk ci Lamban Seigne Ablaye ñang ci Kabgay ak Seigne Madoki Diop nek ci Mabuy Diop Cheikh Ka Seigne Cheikh Ka nek ci Serigne Ka Seigne Madiop Ka nek ci rak Seigne Modou Seck nek ci Lamban Seigne Soye bu fam rak la ci Patou Seigne Djili fam di Nidia ci Patou Thierno Dieng di goro ci Patou Serigne Goro Dieng Serigne Goro Dieng dal moy tagge sonam soxna Adama fam wañeku na altiné niki dem ci Touba Tindoudi waye nak rob nañ ko dem ci Touba Bakhya ñaan gi nak mom tay lay don talata ci Touba Tindoudi soxna Adama fam amono jom fukata ñent amono ko
yalla nako yalla yeureum yeureum nit ñi xamni jitt nañ ko ci barzakh seigne assane fall nek ci pam ak seigne khadim diop nek ci mbour ak seigne modou wad ñang nek ci touba tindou di ci ablaye sow nek ci samso ak seigne salou ñang nek ci tiala seigne salou ñang nek ci kabou gay ak seigne ablat ñang di dom ci patou seigne gore ñang moy tagge dal soxna mom seigne gore ñang moy tagge soxna muy soxna adama fam nak mo wagne ko soxna adama fam mi wagne ko nak niki son adama fam wagne nañu wagne ko non niki kagn son adama fam wagne ko non niki kon altiné demb ci touba tindodi waye nak rob nañ ko demb ci touba baqiya ñaan gi nak mom